0: Scovazzino senza pranzo,
1: butta via la carriola.
0: O scovazzino senza pranzo, butta via.